Corvale mi guardiò, ella ricanta il mio ga. Con carivone stendio che la gama ne soga, al cauro tanta volta. Stava por mi persona, stava caro la vita.